0: Senhor, olhar tanto o abrigo do céu, aí eu vou me dar o sapato e tal. E a bandeira tele sapati taiao e la ufioma e la loli imbale tausili le no falo male ai ngale ia fa per fol telenga le buenga ya mais o le sidinga malo le tatu to fine ya te vanga a to filau Esther to filau ya mo le fa mo mo le down New Zealand first e le pito no oman rewa ya malana asunga fua e le aso taiao I fa so if we el tebe dei tato fa ma vai ele pesele ya to savea ole no foto tas
1: Hello